Io ho che ba mganga fa manata tai be be lotto freclo ai be usbe ba zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma tene tau kina fufulu mo fa kana mlele ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frame wa ke he me lotto freclo ko ia ai spe ba zone be fo ki tau kina fufulu a fre kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone i he pompongini pe ka kenga tai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu galo. Fuck.

qua io ne come che buon ma o che quindi ma ne ho che sia banien ti devo mangiare tu ma molto

Io che da un col famo morato, io che da un mai fascia co di mai che ca mai e poco e col famo morato be e hange di tamo tu moto ato ca co ni co mau mari mai io che da un mai fascia co fifi mai che e da un po con la ma la connection co o fini pe a mo radio lo to no fa ko si lo wen i ko na o si ka mai ta u po la mang ko meni mai a ko sio ne fra o si fu u a ho fu si o ko na ta we john fiket o vat ma lo mo ka mai ko vai ki valu o fa tu ripe ma lo fra a mai a e to te si ane ma lo ripe ke i pu ke pu ke a fu fu la na futa ei to ko fe fe ei ko e to ko wa ke po kala pure ka e ma pe o to nga mava hai te pure o ki e ba te min ma la hi ri pe mana tu i eta nga we ofa Jacob Dubo malo malo mu a Jacob i he ka mba da bo kala ma ko ya o hawani ka ko da bo kala ma long connection be a mo e le di on lonto no kala fa i he e fe fini i he hawani tu mo ke tu ku ya to i be e da fo fa sigo ni ko hi ri be da fo fa sigo ni hi ri be da fo fa sigo ni ko o a tu re wa e da bo kala ma long connection go fe fini. Et au topic fini. Et au bahia.

Io coi e da un fasia co fi fi di mai e da un po' la ma ma che co ia o e hoani pe a mo e radio lo tono kano fa i e fa fini pe a mo e da un po' la ma love connection go fa fini pe fo ki ki e da un po' la ma ma che co ia o e fa fini.

Io che da un po' che mo io ieri ti ho lotto non calo fa e che pompogini vai fa fella to ma ah go to be mo me mai e che da un po' che ma che che ho vanni e me lotto freclo co ya o Pacific Timba BTH lotto non calo fa a te da dalle lei per mo da dalle lotto ma fa na che mo tolo e che da un po' che ma che che ho pompogini pe mo e whamana tō pe me loto whareklo koe Pacific Timba BGH i loto nukara wha ho fie ma uko tō pe ke tau pāpā la ika pā uko mea tō piriki tangaisi mā kua pia whainga koloa nana langa o koe fie ma uke o ngā ue pe mo o fua whatongia mana tū e ai loto whareklo koe ia o e Pacific Timba BGH i loto nukara wha i he e tau pō kalama breakfast show koe ia o e hawani pe mo tau ngahe ngong nerei mau te teo ia tō keke tōri mo whiri pa mea i he ui a re teo loto no halofa pe mo Pacific Timber and Hardware in loto no halofa. Good morning, Tonga.